0: Vedri Musicanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.